0: ma di riso
1: a se non c'è la musica a quattro mi piango con papà e rugano e con lo faranno che caranno ma udivo rugano darate a cura immuna e io non so e con faranno a papà e con lo faranno per dire che io con me non cade a cura uguamo e tagne cambiare con lo morire 081-86-211-68 Tangu ruguru kama namba 081-86-211-68 Nikale farama namba ili mausimba na watu po Ruga natupio kono farama na hekampandu unie
0: Nyewa